0: 107,1 FMZ.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

Andiamo via, andiamo via, perché le ora fin domani. Una buona giornata di lavoro a tutti quanti. Arrivederci. Vieni a Imo, a voi, Gimar Mazzoli nel comando. Arrivederci allora.